Hai guru, hai guru, hai guru, hai guru, hai guru, hai guru, hai guru, hai guru, hai guru.

Va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va,

Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra.